0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.

info@torinointernational.com. Hey!

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta mamma musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

0: Non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Europa.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corsota Sony 31-A Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
0: Almanacco del giorno.
3: Inizia una nuova settimana, è lunedì 18 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni I, Papa e Martire, San Felice da Cantalice. Il sole è sorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.31. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto oggi nella storia. Facciamo un salto indietro nel tempo fino al 1910. Questa sera, se guardate il cielo, potreste non vedere nulla di strano, ma esattamente in questo giorno la Terra passò attraverso la coda della cometa di Halley. All'epoca si scatenò il panico globale a causa di scienziati che avevano previsto la fine del mondo per via di presunti gas tossici. E beh, ma ovviamente siamo ancora tutti qui a parlarne. Passiamo al 1953, una data storica per l'aviazione e per i diritti delle donne. La leggendaria pilota statunitense Jacqueline Cochrane diventa la prima donna al mondo a superare la barriera del suono pilotando un caccia reazione sopra la California, un vero e proprio muro abbattuto nei cieli. Arriviamo al 1980 per una delle più spettacolari manifestazioni della forza della natura. Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, esplode letteralmente il vulcano Monte Sant'Elena, un'eruzione catastrofica che rase al suolo centinaia di chilometri quadrati di foreste e cambiò per sempre i connotati della montagna. E veniamo ai nati di oggi. Buon compleanno, una vera icona pop della musica italiana. Spegne le candeline, la spumeggiante Iva Zanicchi. Festeggia oggi anche l'attore e regista americano Popcorn, scherzo, è Jerry Center. No, stiamo parlando del grande Chow Yun-fat, star del cinema d'azione. Insomma, non possiamo dimenticare che oggi avrebbe compiuto gli anni anche il compianto Papa Giovanni Paolo II, che era nato in Polonia nel 1920. E allora, sperando che anche oggi sia una giornata meravigliosa, un buon inizio di settimana, vi auguro un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Terremoto di magnitudo 5.2 con Spilce, il sud della Cina, ci sarebbero vittime. Oggi lo sciopero generale, possibili chiusure e disagi, queste le caterie coinvolte, ne parleremo. Terrore a Modena, il Cudri non risponde ai PM. E poi parleremo degli internazionali d'Italia e della Serie A di calcio tra poco. Restate con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un terremoto di magnitudo 5.2 nella regione sud-occidentale cinese del Guangxi è avvenuto questa mattina presto, ha causato almeno 2 morti e costretto all'evacuazione oltre 7.000 persone nella città di Liuzhu, mentre le operazioni di ricerca e soccorso continuano e le autorità avvertono di possibili interruzioni dei trasporti. Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola, la protesta indetta dall'Unione Sindacale di base per 24 ore oggi, lunedì 18 maggio. Nelle motivazioni l'USB fa riferimento all'appello lanciato dalla Global Summit Flotilla. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti, da quelli pubblici locali a quelli nazionali, e poi ancora scuola, sanità, fino alla pubblica amministrazione. La Lega e il gruppo dei patriotti al Parlamento europeo chiedono di discutere i fatti di Modena in aula a Strasburgo. Oggi gli europarlamentari leghisti domanderanno alla presidente Metsola di aggiungere i temi della plenaria di Strasburgo al dibattito sugli attacchi terroristici di Modena. Necessità urgente degli Stati membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze, lo fa sapere il partito di Matteo Salvini. Lo sport, partiamo dagli internazionali di tennis. Sinner, re di Roma nella storia, un italiano vince nella capitale 50 anni dopo Panatta. Davanti a Mattarella il numero 1 batte Ruud, felice di aver riportato il trofeo a casa. Nello sport, festa, scudetto, l'Inter scalda Milano, la squadra arrivata in Duomo tra cori e fumogeni che hanno accompagnato il tragitto pomeridiano del Pullman nero-azzurro. E noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, l'attenzione internazionale tra Stati Uniti e Iran, la pagina di cronaca, la politica interna, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: E buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'ultimatum di Donald Trump scuote il Medio Oriente. Il presidente statunitense ha lanciato una nuova pesantissima minaccia a Teheran. Accetti l'accordo, l'Iran sparirà, non rimarrà nulla. Il tycoon ha già convocato i suoi massimi consiglieri per la sicurezza in Virginia e secondo fonti giornalistiche martedì si riunirà la Situation Room. Nel frattempo una telefonata tra Trump e Benjamin Netanyahu ha confermato che in caso di ripresa delle ostilità Israele sarà chiamato a partecipare. Sul fronte diplomatico, Washington avrebbe però tenuto l'impegno della Cina a non fornire armi agli iraniani. In Europa è scontro sui conti. La premier Giorgia Meloni ha chiesto a Ursula von der Leyen di estendere la clausola di deroga del patto di stabilità già prevista per la difesa anche agli investimenti contro la crisi energetica. Senza questa concessione, spiega Meloni, sarà difficile giustificare il ricorso al programma SAFE. Netta la chiusura dell'Unione Europea, la Commissione ribadisce che la posizione non cambia e che gli Stati membri hanno già una gamma di opzioni per restare entro vincoli fiscali responsabili. A Modena la cittadinanza è scesa in piazza al grido di Uniti si vince l'odio dopo il tragico investimento della folla. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visita ai feriti in ospedale. 4 persone sono ancora ricoverate e 2 donne restano in gravissime condizioni. L'aggressore Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Il ministro Piantedosi ha derubricato il caso a un grave problema psichiatrico, ma a destra scoppia la polemica politica. Salvini chiede la revoca di permessi e cittadinanza per chi delinque, ma il vice premier Tajani frena il carroccio ricordando che l'aggressore è cittadino italiano. Lunedì di passione per chi viaggia. Parte lo sciopero generale dei trasporti di 24 ore proclamato dall'USB, lo stop del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, iniziato ieri sera, proseguirà fino alle 21 di oggi, con pesanti ripercussioni anche su autobus, tram e metropolitane nelle città, salve le fasce di garanzia locali. Alle Maldive riprendono oggi le complesse operazioni per il recupero dei 4 sub italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimantà dopo lo stop causato dalla morte di un sommozzatore maldiviano. Sul posto è arrivato un team di speleologi finlandesi. Intanto sono rientrati a Malpensa gli altri 20 italiani che si trovavano a bordo della nave Duke of York. In chiusura lo sport è una pagina storica per il tennis italiano. 50 anni dopo Adriano Panatta, Jannik Sinner trionfa agli internazionali di Roma battendo il norvegese Ruud con un doppio 6-4, una vittoria emozionante celebrata sul campo con la consegna della Coppa da parte del presidente Mattarella, festa azzurra completata dal successo di Bolelli e Vavasori nel doppio. Per il calcio esplode la festa scudetto dell'Inter mentre la Roma vince il derby capitolino per 2-0 e vola ai quarti di finale. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia, a più tardi.

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Torino International.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: A Modena un'auto sulla folla, amputati gli arti, a due feriti, 8 in ospedale. Maldive, morto il sub che cercava i corpi. Trump, una decisione imminente sui nuovi raid contro l'Iran. Eurovision, vince la Bulgaria. Parleremo anche degli internazionali di tennis tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ancora una buona giornata, una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Khoudry, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Lo si apprende dal Quirinale. Il Capo dello Stato ieri ha immediatamente chiamato il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. I mazzi di fiori bianchi e le foto sotto l'altare, il sorriso di mamma e figlia, gli occhiali, il sole in faccia, il blu del mare sullo sfondo, una chiesa gremita ieri sera a Pegli per il rosario celebrato nella parrocchia di San Francesco per ricordare Monica Montefalcone, la docente scomparsa giovedì scorso durante un'immersione alle Maldive, insieme alla figlia Giorgia ed altre tre persone, Muriello, Dennino, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri. Silenzioso e composto il quartiere si è raccolto nella chiesa sulle prime alture del ponente, stretto intorno al papà Carlo Sommacali, familiari, gli amici, i compagni di scuola e di università. In chiesa ci sono i ragazzi cresciuti con Giorgia, c'è il fidanzato Federico, circondato dall'affetto degli amici che non lo lasciano un momento solo. Don Piero Cattaneo, parroco di San Francesco, inizia leggendo un salmo dal libro dell'Apocalisse che Monica aveva tatuato sul braccio. In chiesa si raccolgono messaggi, parole per ricordare Monica e Giorgia. Andiamo all'estero. L'ultimo bilancio diffuso dal Ministero della Salute del Libano ha registrato 18 morti e 124 feriti negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore. Nonostante la proroga del cessate il fuoco per 45 giorni, la stampa locale riferisce di bombardamenti dell'IDF in corso anche questa mattina nel Libano meridionale, in particolare sulla città di Zahr al-Sharq, colpita da raid aerei. Al contempo l'esercito israeliano ha annunciato che un drone di Hezbollah è stato individuato sopra un'area del Libano meridionale in cui operano truppe israeliane. Il drone è precipitato senza causare feriti, ma l'incidente ha fatto scattare le sirene a Misgav, una comunità di confine. Hezbollah ha annunciato che i suoi combattenti hanno fatto detonare una trappola esplosiva contro un terzo bulldozer dell'esercito israeliano che stava cercando di avanzare dalla città di Rashaf alla città di Adaktam nel Libano meridionale. Il gruppo armato pro-Iran ha aggiunto che un'altra trappola esplosiva è stata fatta detonare da un quarto bulldozer israeliano che teneva e tentava la stessa avanzata. I combattenti hanno preso di mira un assembramento di veicoli e soldati israeliani alla periferia della città di Adapta con un lancio di razzi, così ha affermato Hezbollah. Andiamo all'Eurovision Song Contest, vince la Bulgaria, Dara con Bangaranga trionfa a Vienna, Saldavinci finisce quinto, Noam Betam di Israele arriva seconda con Michelle. Come l'anno scorso l'Italia ha guadagnato la quinta posizione in classifica, per la Bulgaria la prima vittoria, finora il miglior risultato era stato il secondo posto del 2017. Per il tennis, Sinner batte anche Medvedev e oggi sfiderà il norvegese Ruud per il titolo. 6-2, 5-7, 6-4 dopo l'interruzione per pioggia. Bastano pochi minuti al numero uno del mondo per sbarazzarsi del tennista russo e approdare alla finale. Anche Bolelli e Vavassori approdano alla finale del doppio. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Fossano e Marenna in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si rallenta tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Buona giornata, queste le anticipazioni. Meloni e von der Leyen nella deroga al patto di stabilità si è estesa all'energia. Maldive è il giorno della grande attesa, nuovo tentativo per recuperare corpi italiani con il team degli specialisti finlandesi. Laureato in economia, nato a Bergamo, chi è Salim El Kudri, l'investitore di Modena? Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, l'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione del National Escape Clause, già prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. In assenza di questa necessaria coerenza politica sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste. È quanto sottolinea la Premier Giorgia Meloni in una lettera scritta alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Per gli esteri, con l'arrivo dei 3 specialisti finlandesi a Malé, ripartono con slancio le attività di ricerca e recupero dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle grotte dell'atollo alle Maldive. Meteo permettendo, dunque oggi riprendono le complicate operazioni. Il team specializzato si è riunito con la Guardia Costiera delle Maldive per definire una nuova strategia per il recupero dei corpi, ha spiegato il portavoce della Presidenza delle Maldive, Mohamed Hussain Sharif. La cronaca, su di lui c'è poco. Salim El Kaudri è ancora un enigma da risolvere per chi indaga. Nella perquisizione eseguita a Ravarino, nella casa del 31enne, non sarebbe stato trovato niente di immediatamente rilevante. Dall'analisi dei dispositivi sequestrati e analizzati non emergerebbero per ora elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione. Quel che è certo è che l'uomo che ha investito un gruppo di persone nel centro di Modena, ferendone gravemente 4, è laureato in economia aziendale, attualmente non stava lavorando e per un paio di anni è stato seguito dal centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, sempre nella provincia. Era un ragazzo di 31 anni nato a Bergamo, residente a Ravarino. Aveva avuto degli elementi di schizofrenia che lo avevano portato a recarsi nei centri di salute mentale tra il 2022 e il 2024, ma non era sottoposto a TSO e, sentendo il sindaco Maurizio Rebecchi, la comunità di Ravarino, tutti mi dicono che era un ragazzo normale che non aveva mai dato nessun segno di squilibrio visibile e conviveva tranquillamente in paese, ha spiegato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Economia, di correttivi alla manovra non se ne parla, così all'Ansa il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, rispondendo a margine del convegno dedicato alla riforma fiscale del terzo settore ad Assisi. Leo ha rivendicato il lavoro svolto dal governo sul fronte dei conti pubblici. Abbiamo fatto uno sforzo enorme, ha spiegato, perché siamo passati da un rapporto deficit PIL dell'8,1% nel momento in cui il governo si è insediato al 3,1%, un risultato che, secondo il vice ministro, dimostra come l'esecutivo stia tenendo sotto controllo i conti pubblici. E chiudiamo con lo sport. A Roma per vincere? Assolutamente sì. Mi sono dato 3 anni di tempo, perché in queste piazze non puoi stare 10 anni senza fare risultati. Riuscire ad arrivare in Champions era difficile, io mi ero posto questo come traguardo. L'obiettivo è avere squadre forti e giocare per obiettivi alti. Così Giampiero Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Roma nel derby. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie della nuova fase di Forza Italia, Tajani, chi vuole si candida. Iran, Trump minaccia di nuovo Teheran e convoca i consiglieri della sicurezza. Sciopero generale oggi da Milano a Roma, treni e trasporto locale, chi si ferma e le fasce di garanzia. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Un ben ritrovati e una buona giornata dalla redazione. Da Stefano Boeris, la politica in primo piano, la corsa alla guida di Forza Italia è aperta e nessun freno al dibattito interno è previsto, ovvero chi si vuole candidare al congresso del 2027 si candidi e guai a mettere la mordacchia a chi vuole dare un suo contributo, perché il partito non è una caserma. Così il vice premier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha rimarcato la sua visione per il presente e il futuro degli azzurri. Ci spostiamo agli esteri. Il nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto sul social Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente, o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto. Se il regime iraniano non presenterà un'offerta migliore per arrivare a un accordo, subirà un colpo molto più duro, ha detto il capo della Casa Bianca. Trump ha inoltre dichiarato di credere ancora che l'Iran voglia un accordo e di essere in attesa di una nuova proposta che auspica sia migliore dell'ultima presentata giorni fa. La cronaca, possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici in treno nella giornata di oggi. La protesta di 24 ore, partita già dalle 21 di ieri, domenica 17 maggio, durerà fino alle 21 di stasera. Coinvolti gruppi FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, si legge sul sito di Trenitalia. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. Per quanto riguarda Trenord, si legge sul sito, potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A Roma, si legge sul sito dell'ATAC, il servizio è garantito esclusivamente durante le fasce di legge, quindi da inizio servizio alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Economia, assegno unico in arrivo per il mese di maggio 2026. Secondo il calendario dei pagamenti diffuso dall'INPS, infatti, sarà accreditato tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, accredito che avverrà regolarmente per chi ha una domanda già attiva e non ha cambiato condizioni reddituali o familiari tali da incidere sulla misura. E chiudiamo con lo sport, una lunghissima standing ovation del Foro Italico e ripetuti cori Sergio hanno accolto ieri il Presidente della Repubblica Mattarella al suo arrivo alla tribuna autorità del Centrale. L'accoglienza riservata al Capo dello Stato è stata calorosa e fragorosa, resterà il simbolo della giornata storica del tennis insieme a quel signor Mattarella che un emozionato Jannik Sinner gli ha rivolto al momento della premiazione. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Dor de folklore. Dor de folklore.
10: Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Modena, il ministro Salvini, Salim El Kudri scriveva bastardi cristiani e inneggiava da là. Ucraina, 90 miliardi da parte dell'Unione Europea, primo esborso a giugno. Abusi su minori, insegnante di religione arrestato nel Padovano. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
7: Un buon pomeriggio e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Salim El Kudri, il 31enne alla guida dell'auto che si è scagliato contro la folla a Modena, mandava mail scrivendo bastardi cristiani e inneggiava da là. Ad affermarlo il ministro e vicepremier Matteo Salvini, ospite di Radio 24. Ma lascio agli investigatori analizzare queste cose, ha aggiunto. Per il fatto che sia italiano, peggio mi sento, ha sottolineato Salvini. E ha poi detto, se vai in giro col coltello in macchina e poi falcia la gente a 100 all'ora, in centro a Modena, scrive bastardi cristiani, inneggia da là in arabo sui profili chiusi da Facebook, evidentemente è ancora più grave. Nel senso che non era un disadattato che viveva sotto un ponte isolato, dal resto del mondo, era addirittura laureato. Per gli esteri, l'Unione Europea dovrebbe erogare la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina il mese prossimo, lo ha detto il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis a margine del G7 Finanze a Parigi. Aggiornerò i ministri del G7, ha affermato sul prestito da 90 miliardi di euro, sul quale stiamo facendo buoni progressi. Stiamo finalizzando i documenti per essere in grado di iniziare l'esborso a giugno. La cronaca prima conquistava la fiducia delle famiglie e diventava un punto di riferimento per i ragazzi, poi, secondo le accuse, abusava di loro. Francesco Saviane, ex professore di religione e animatore parrocchiale di 37 anni, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Padova ed è finito ai domiciliari per violenza sessuale aggravata. Stando alle indagini, avrebbe abusato sessualmente di almeno 7 ragazzini, tutti minorenni, tra il 2017 e il marzo di quest'anno. A far scattare l'inchiesta circa 2 mesi fa è stato un 17enne che ha trovato il coraggio di confidarsi con un insegnante e raccontare ciò che era stato costretto a subire. A quel punto sono stati allertati immediatamente gli investigatori padovani che hanno attivato il codice rosso e dato il via agli accertamenti. Economia, l'età pensionabile torna al centro dell'agenda politica. Il governo lavora a una mini riforma delle pensioni che punta da un lato a mantenere strumenti di flessibilità in uscita e dall'altro a recepire gli aumenti automatici legati all'aspettativa di vita previsti dalla riforma Fornero. Il risultato è un doppio binario, proroga degli scivoli aziendali come l'isopensione, ma anche un progressivo allungamento dei requisiti anagrafici e contributivi. E per molti lavoratori, soprattutto i più giovani interamente nel sistema contributivo, dal 2027 arrivare a 71 anni potrebbe non essere più sufficiente per lasciare il lavoro. Chiudiamo con lo sport e la sconfitta contro la Fiorentina che ha compromesso, e vedremo tra una settimana se definitivamente, la qualificazione alla prossima Champions League. Non può non lasciare strascichi in casa Juventus. Ieri, dopo la partita, Luciano Spalletti aveva detto: mi incontrerò con John Elkann, sarà un'analisi di me stesso, dovrò proporgli una versione migliore di quella vista oggi. La stima del presidente Exor verso l'allenatore toscano è testimoniata dal recente rinnovo di contratto, arrivato ancor prima che il quarto posto fosse blindato, un rapporto che va oltre la questione lavorativa, è proprio un feeling a livello di rapporti umani e di simpatia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Torino International, love his music.
10: Ando in imbateo per strada speranze, nulla fel calance pu. Candielo iubea, ia și mai mult, săraci de-ar fi știut. Că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Vi informiamo che per lavori lungo il raccordo Ivrea-Santhià fino alle 17 di oggi sarà chiuso lo svincolo di Santhià in direzione della A4 Torino-Milano. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International. C'è

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Modena, Salvini, Salim El Kudri scriveva bastardi cristiani e inneggiava da là. Callas, libertà di navigazione non negoziabile per l'Unione Europea. Bolzano sale in auto con un ubriaco, risarcimento dimezzato dopo l'incidente mortale. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris, La Politica. Salim El Kudri, il 31enne alla guida dell'auto che si è scagliato contro la folla a Modena, mandava mail scrivendo bastardi cristiani e inneggiava da là. Ad affermarlo il ministro e vice premier Matteo Salvini, ospite di Radio 24. Lascio agli investigatori analizzare queste cose, ha aggiunto il ministro. Salvini ha poi affermato che, a prescindere dai fatti di Modena, stiamo preparando da mesi una proposta per la revoca della cittadinanza a cittadini stranieri che commettono reati. Si tratta di un ragionamento sulle seconde generazioni che spesso difficilmente si integrano, ma anche verso chi ha acquisito la cittadinanza ma si sia resa necessaria la revoca ed espulsione. Ci stiamo lavorando da un anno e mezzo, al di là di quello che emergerà da Modena. Ci spostiamo agli esteri. Per l'Unione Europea la libertà di navigazione non è negoziabile. Lo ha ribadito l'alta rappresentante Kaja Kallas a margine del Consiglio Sviluppo a Bruxelles. Se si pongono condizioni sul passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, allora si legittimano le interferenze nella libera navigazione, ha aggiunto Kallas. Stiamo tentando di convincere tutte le parti che la libera navigazione deve essere tutelata, perché porre condizioni al passaggio attraverso lo stretto creerebbe un precedente che potrebbe essere replicato in altre parti del mondo, ha concluso. La cronaca: chi accetta di salire in macchina con un conducente ubriaco può perdere parte del diritto al risarcimento in caso di incidente. È quanto ha stabilito il Tribunale Civile di Bolzano, una sentenza relativa a uno schianto avvenuto nel 2018, nel quale il guidatore perse la vita dopo l'impatto con un tir. Alla guida dell'auto c'era un uomo che, secondo gli accertamenti, aveva assunto una quantità di alcol tale da compromettere gravemente la capacità di guida. L'auto si schiantò contro un tir e il conducente morì nell'impatto. Il passeggero sopravvissuto aveva successivamente avviato una causa civile contro la compagnia assicurativa, contestando il fatto di aver ricevuto soltanto una parte del risarcimento richiesto per danni subiti. Economia: rafforzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro è innanzitutto una questione di giustizia sociale, di pari opportunità, ma è anche un tema squisitamente economico. Maggiore occupazione femminile significa maggiore produttività, riduzione delle diseguaglianze, crescita sostenibile. Sostegno alla natalità, conciliazione vita-lavoro e occupazione femminile sono tre dimensioni inscindibili, e su questo asse il governo Meloni ha costruito un orizzonte di politiche strutturali. Gli interventi sono concreti: congedi parentali potenziati all'80%, assegno unico universale, decontribuzione per le madri lavoratrici con sgravi significativi, bonus mamma, bonus prime nascite, sostegno per asili nido e centri estivi. Così il deputato di Fratelli d'Italia, Marta Schifone, durante i Capri Talks, progetto ideato e organizzato da Spin Factor, organizzato nella Certosa di San Giacomo. E chiudiamo con lo sport. La notte dei verdetti sarà domenica prossima in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza, per un finale che più palpitante non era possibile immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milano Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna alle ore 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo e alle 18 il Napoli contro l'Udinese. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Massimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo in compagnia nuovamente perché l'abbiamo avuto ospite tempo fa quando ero ancora nell'altra radio, ma non vedevo l'ora di riaverla ospite, Luisella Tamietto. Ciao Luisella.
2: Ciao a tutti, ciao. Grazie dell'ospitalità Cosimo.
1: In realtà questa è la terza volta perché ora l'abbiamo registrata anche all'interno del Circo Vertigo.
2: Hai ragione, sono un'affezionata.
1: E io sono molto affezionato a te e lo sai benissimo.
2: Grazie, sì lo so, grazie.
1: Oggi si parla di uno spettacolo che andrà in scena il 30 maggio, quindi sabato 30 maggio alle ore 21 al Teatro Garibaldi, Suoneria Settimo Torinese. Il titolo è Lady Comedy Show e quindi adesso andiamo a parlare di questo spettacolo. Voglio che sia te a parlare dello spettacolo, ma volevo precisare ancora una cosa, se mi permetti, che con te, quindi Luisella Tamietto, alle tastiere Aldo Rindone, costumi Agostino Porchietto e video di scena Lorenzo Brondetti. Ho detto tutto giusto?
2: Tutto perfetto.
1: Okay. Beh, a te la parola, raccontami cosa andremo a vedere sul palco, perché noi vediamo noi.
2: Allora, vedrete 14 personaggi, quindi allora è una tecnica, se non piace uno piace l'altro, quindi allora anche per quelli più, diciamo, diffidenti ci sarà almeno un personaggio che li fa ridere, no? Insomma. Mm-hmm. E quindi diciamo sono 14 personaggi, ne di qualcuno, la sposa lasciata sull'altare, c'è pure Barbie, un po' âgé, come dire. Poi c'è una donna moderna, contemporanea, poi c'è una che va dal chirurgo plastico, parecchio di moda in questo mm-hmm. ultimo periodo. E insomma, ci sono tantissime personalità prese un po' a parte la Barbie, prese proprio dalla vita quotidiana, perché io comunque analizzo le persone, le guardo, le osservo e poi dopo prendo un po'. Esatto, prendo un po' in un così e prendo un po' in giro delle tipologie, ovviamente un po' portate all'estremo, perché sono delle parodie quelle che faccio io. Faccio anche la parodia di me stessa di quando ero ginnasta, perché io sono stato di ginnastica artistica. Bene. E quindi faccio appunto un pezzo in cui faccio la ginnasta, allora con quel che mi resta del mio corpo, ecco.
1: Allora, precisiamo per chi ci sta ascoltando di andare poi subito dopo che finisce l'intervista di andarla a vedere sui nostri canali YouTube e Facebook, quindi pagina Parla con Cosimo, perché troverete alcune di queste immagini dove rappresenti i tuoi personaggi che ci saranno appunto nello spettacolo, quindi vi invoglierà sicuramente a prendere il biglietto assolutamente e di venirla a vedere.
2: Esatto, perché così almeno vedono già parte dei costumi, un po' di facce, perché poi io lavoro anche molto sull'espressione facciale oltre che fisicamente, che come ti stavo dicendo appunto col mio lavoro fisico oppure male alla spalla, vabbè, però sarà passato per quel giorno. Anche se avrò male andrà bene lo stesso, ci lavoro sullo stesso.
1: Ci sta. Allora, possono prendere già i biglietti tramite il teatro, tramite anche il sito del teatro, Trafata Teatro, andate in presenza appunto al Teatro Garibaldi della Suoneria di Settimo e prendeteli, perché io ve lo dico, io ve lo assicuro, ne vale veramente la pena.
2: Che tra l'altro a oggi ci sono già un bel po' di prenotati e di biglietti venduti,
1: quindi affrettatevi.
2: Esatto.
1: Se non volete rimanere fuori, che poi le facce poi le fate voi che state fuori.
2: Esatto, sennò poi si devono limitare a guardare le foto che hai messo tu su Facebook.
1: No, devono vedere lo spettacolo. Allora, lo spettacolo che appunto innanzitutto si è formata alla scuola di teatro di movimento, no? Da Filippo e le sorelle Suburbe. E poi è collaborata anche con l'Assemblea di Teatro, con artisti come Bruno Gambarotta, Milena Vukovic,
2: Fatina Cenci, un bel po' di persone.
1: E quindi hai una lunga storia dietro alle spalle. Poi dal 2008 insegni presso l'Accademia della Fondazione Circo Vertigo e firmi regie degli spettacoli Circo Deco e Vertigo Christmas Show.
2: Sì, ne ho fatti un po' una serie di spettacoli, questi di cui ci citi sono alcuni. Alcuni. Adesso per esempio mi sto occupando anche delle uscite dei numeri dei ragazzi, che sai che adesso Circo Vertigo è diventato un'università e quindi i ragazzi del terzo anno, i giovani artisti usciranno con i loro numeri, insomma, io mi occupo anche di quello.
1: Allora, io volevo ricordare solo una cosa: nello spettacolo, appunto, che andremo a vedere il 30, tu hai parlato che fai, appunto, porti 14 personaggi, e più che altro femminili, no? Perché sono tutti personaggi femminili.
2: Quasi tutti.
1: Quindi in varie sfumature, come dicevi.
2: Esatto.
1: È un'ironia musicale di gag esileranti con sketch paradossali, no? E momenti di improvvisazione.
2: Sì. Allora, beh, l'improvvisazione tanto, guarda, avviene in momenti diversi, perché dipende un po' dalla risposta del pubblico.
1: Okay.
2: E quindi non è che improvviso per chissà per quanto, comunque magari un minutino, 30 secondi, dipende un po' appunto da come il pubblico reagisce.
1: Bravi per saper improvvisare, quindi.
2: Bisogna avere un po' di esperienza soprattutto. E poi c'è anche un dialogo col tastierista che è lì e che insomma ogni tanto anche lì con lui dialogo in improvvisazione. Perché alcune volte capitano delle cose strane, non so, magari anche sull'audio, oppure all'aperto arrivano gli insetti e devo liberare la tastiera dagli insetti, per esempio.
1: Addirittura.
2: E poi no, poi comunque ci tengo a dire che è uno spettacolo anche un po' di trasformismo, perché non sono Brachetti, ecco, io dico sempre che Brachetti si cambia la velocità della luce, io a quella del suono, perché comunque è un trasformismo più, come dire, farlocco. Ecco, scusa, non ho capito,
1: più adagiato
2: sì, perché è più comico. Ho dei cambi, un paio di cambi molto sorprendenti, però per il resto sono cambi veri.

0: lui. Spoiler.
1: Okay. E quindi scopriremo, tra virgolette, la vita privata, chi è tuo marito.
0: Guarda, non ti dico le prove. Allora, le prove sono un altro spettacolo, perché ovviamente che si fa quando uno è marito e moglie durante le prove? Si litiga. Ti sei dimenticata, non è tutto questo, e tu non mi hai fatto quello, tu, e quindi tutte le prove sono. Sarebbe bello fare una prova aperta, ecco, mm-hmm. perché fa anche più ridere lo spettacolo a un certo punto.
1: È vero. Allora, ricordiamo, sabato 30 maggio, ore 21, Teatro Garibaldi, Suoneria di Settimo. Mi raccomando, prendete i biglietti se non volete rimanere senza, perché Lady Comedy Show di Luisa Tamietto vi aspetta.
0: Vi aspetto con ansia e soprattutto aspetto te. Ecco,
1: quello Cosimo.
0: Allora ti metto un posto in prima fila, anzi due posti
1: wow,
0: in prima
1: allora
0: fila.
1: Allora ti faccio un po' di foto.
0: Dai,
1: ok.
0: Molto volentieri.
1: Ciao e grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, grazie mille, ciao.
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Teatro International. Oggi con immenso piacere ho ospite Silvia Salemi. Ciao Silvia.
3: Ciao, ciao, ciao, bentrovati
1: che bello,
3: tutti.
1: Dopo tantissimi anni
3: qua.
1: Poter parlare con te e raccontare
3: grazie.
1: Della tua musica.
3: Grazie mille, un onore.
1: Allora, innanzitutto parliamo del nuovo singolo oggi, che è End of Silence, quindi silenzio, la fine del silenzio.
3: Sì, sì, è una canzone che è stata un po' di anni nel cassetto e che adesso vede la luce, perché io sono artisticamente ma anche umanamente pronta a parlarne, ma anche perché oggi che parliamo di un silenzio che è un silenzio pesante, il silenzio sta nelle persone che magari hanno incontrato o hanno avuto persone intorno a sé che hanno incontrato la malattia, mm-hmm. è il momento di dire che ci sono anche nuove speranze. Oggi i nuovi dati della prevenzione, ma anche soprattutto che viene dal mondo delle cure, ma soprattutto che viene anche dal mondo della ricerca, ci dice che ci sono nuove speranze. Quindi ho scritto questo pezzo che poi ha trovato il momento giusto per venire alla luce, perché è un momento di speranza.
1: È vero. Allora, ricordiamo, se ti fa piacere parlarne, che appunto tu all'età di 5 anni hai perso la tua sorella maggiore, appunto proprio per la leucemia, e quindi da lì in poi tu hai avuto un momento dove addirittura non volevi più parlare, non parlavi più, hai smesso?
3: Sì, mi sono chiusa in un silenzio probabilmente selettivo. Ero molto più piccola di 5 anni, ero piccolissima, e però era la fase in cui, sai, i bambini iniziano a parlare, sì. E io ho avuto un blocco e diciamo ho messo la voce per qualche anno, perché sono appunto cose che ti fanno piombare nel silenzio. Ognuno di fronte a queste cose reagisce in modo diverso. Io ero una bambina e ho reagito così, però ecco, da lì c'è stata poi tanta musica, tanta fortuna, tanta speranza. La musica mi ha aiutato, ho avuto due figlie, quindi diciamo che quella stella lì, quella stella suprema è sempre lì presente, e poi se vai a vedere ha ispirato tutta la mia vita, perché è come se io vivessi la vita mia e anche la sua, e quindi mi faccio in due, ecco, cerco di portare avanti tutto.
1: Un brano pop elettronico, addirittura dance, perché poi si parla di un argomento delicatissimo, no? Dove poi invece diventa così, tra virgolette, leggero musicalmente, perché si usa appunto un brano con la musica dance, no?
3: Ah, sì, sì, sì, certo. Quindi, beh, ma la musica è un veicolo, la musica, anzi, più leggera è, meglio è, perché diventa una specie di, sai, il cavallo di Troia che entra nella città di Troia e poi fa un macello. Io con la musica apparentemente semplice, dance, pop e tutto, veicolo però un messaggio che è molto forte, che forse se avessi fatto una canzone piano e voce sarebbe stato struggente, no?
1: Sì, e invece in così caso, ascolti bene il testo proprio alla fine.
3: Esatto, ascolti bene il testo e ti rendi conto qual è la forza della canzone, però se guardi il video, se senti la canzone, ha tutto fuorché la pietà piuttosto che il senso del dolore, no? E quindi siamo in un territorio in cui chiunque può essere portatore sano di End of Silence, cioè può parlarne e non sentirsi per questo coinvolto in una tragedia o in un dispiacere familiare, anche se sappiamo che è una malattia molto delicata, che magari anche un vicino di casa, magari un conoscente, non è un male raro purtroppo.
1: Ok, allora io direi andiamo a sentire appunto End of Silence.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo in compagnia nuovamente perché l'abbiamo avuto ospite tempo fa quando ero ancora nell'altra radio, ma non vedevo l'ora di riaverla ospite, Luisella Tamietto. Ciao Luisella.
2: Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità Cosimo.
1: In realtà questa è la terza volta, perché ora l'abbiamo registrata anche all'interno del Circo Vertigo.
2: Hai ragione, sono un'affezionata.
1: E io sono molto affezionato a te, e lo sai benissimo.
2: Grazie, sì, lo so, grazie.
1: Oggi si parla di uno spettacolo che andrà in scena il 30 maggio, quindi sabato 30 maggio alle ore 21 al Teatro Garibaldi, Suoneria Settimo Torinese. Il titolo è Lady Comedy Show e quindi adesso andiamo a parlare di questo spettacolo. Voglio che sia te a parlare dello spettacolo, ma volevo precisare ancora una cosa, se mi permetti, e con te quindi Luisella Tamietto, alle tastiere Aldo Rindone, costumi Agostino Porchietto e video di scena Lorenzo Brondetta. Ho detto tutto giusto?
2: Tutto perfetto.
1: Ok, a te la parola, raccontami cosa andremo a vedere sul palco, perché non vediamo noi.
2: Allora, vedrete 14 personaggi, quindi allora è una tecnica, se non piace uno piace l'altro, quindi allora anche per quelli più, diciamo, diffidenti ci sarà almeno un personaggio che li fa ridere, no? Insomma. Mm-hmm. E quindi diciamo sono 14 però personaggi, ne di qualcuno, la sposa lasciata sull'altare, c'è pure Barbie, un po' agé, come dire. Poi c'è una donna moderna, contemporanea, poi c'è una che va dal chirurgo plastico, parecchio di moda in questo ultimo periodo. E insomma ci sono tantissime personalità prese un po' a parte la Barbie, prese proprio dalla vita quotidiana, perché io comunque analizzo le persone, le guardo, le osservo e poi dopo insomma, prendo un po', esatto, prendo un po' in un così e prendo un po' in giro delle tipologie, ovviamente un po' portate all'esterno, perché sono delle parodie quelle che faccio io. Faccio anche la parodia di me stessa di quando ero ginnasta, perché io sono stato di ginnastica artistica. Bene. E quindi faccio appunto un pezzo in cui faccio la ginnasta, allora con quel che mi resta del mio corpo, ecco.
1: Allora, precisiamo per chi ci sta ascoltando di andare poi subito dopo che finisce l'intervista di andarla a vedere sui nostri canali YouTube e Facebook, quindi pagina Parla con Cosimo, perché troverete alcune di queste immagini dove rappresenti tu i personaggi che ci saranno appunto nello spettacolo, quindi vi invoglierà sicuramente a prendere il biglietto assolutamente e di venirla a vedere.
2: Esatto, così almeno vedono già parte dei costumi, un po' di facce, perché poi io lavoro anche molto sull'espressione facciale, oltre che fisicamente, che come ti stavo dicendo appunto col mio lavoro fisico oppure male alla spalla, vabbè, però sarà passato per quel giorno, e anche se avrò male andrà bene lo stesso, lavoro sullo stesso.
1: Ci sta. Allora, possono prendere già biglietti tramite il teatro, tramite anche il sito del teatro, Trafata Teatro, andate in presenza, appunto Teatro Garibaldi della Suoneria di Settimo, e prendeteli perché io ve lo dico, io ve lo assicuro, ne vale veramente la pena.
2: Che tra l'altro a oggi ci sono già un bel po' di prenotati e di biglietti venduti, quindi
1: affrettatevi
2: esatto.
1: Se non volete rimanere fuori, che poi le facce poi le fate voi che state voi.
2: Esatto, sennò poi si devono limitare a guardare le foto che hai messo tu su Facebook.
1: No, devono vedere lo spettacolo. Allora, lo spettacolo che appunto innanzitutto si è formata alla scuola di teatro di movimento, no? Da Filippo e le sorelle Suburbe. E poi è collaborata anche con l'Assemblea di Teatro, con artisti come Bruno Gambarotta, Milena Vukovic,
2: Fatina Cenci, un bel po' di persone.
1: Quindi hai una lunga storia dietro alle spalle. Poi dal 2008 insegni presso l'Accademia della Fondazione Circo Vertigo e firmi regie degli spettacoli Circo Deco e Vertigo Christmas Show.
2: Sì, ne ho fatti un po' una serie di spettacoli, questi che ci citi sono alcuni. Alcuni. Adesso per esempio mi sto occupando anche delle uscite dei numeri dei ragazzi, che sai che adesso Circo Vertigo è diventato un'università e quindi i ragazzi del terzo anno, i giovani artisti usciranno con i loro numeri, insomma mi occupo anche di quello.
1: Allora, io volevo ricordare solo una cosa: nello spettacolo, appunto, che andremo a vedere il 30, tu hai parlato che fai, appunto, porti 14 personaggi, e più che altro femminili, no? Perché sono tutti personaggi femminili.
2: Quasi tutti, quasi tutti. Tutti.
1: Quindi in varie sfumature, come dicevi.
2: Esatto.
1: È un'ironia musicale di gag esileranti con sketch paradossali, no? E momenti di improvvisazione.
2: Sì. Allora, beh, l'improvvisazione tanto, guarda, avviene in momenti diversi, perché dipende un po' dalla risposta del pubblico.
1: Okay.
2: E quindi non è che improvviso per chissà per quanto, comunque magari un minutino, 30 secondi, dipende un po' appunto da come il pubblico reagisce.
1: Bravi per saper improvvisare, quindi.
2: Bisogna avere un po' di esperienza soprattutto. E poi c'è anche un dialogo col tastierista che è lì e che insomma ogni tanto anche lì con lui dialogo in improvvisazione, perché alcune volte capitano delle cose strane, non so, magari anche sull'audio, oppure all'aperto arrivano gli insetti e devo liberare la tastiera dagli insetti, per esempio.
1: Addirittura.
2: E poi no, poi comunque ci tengo a dire che è uno spettacolo anche un po' di trasformismo, perché non sono Brachetti, ecco, io dico sempre che Brachetti si cambia la velocità della luce, io a quella del suono, perché comunque è un trasformismo più, come dire, farlocco,
1: adagiato.
2: Ecco. Scusa, non ho capito.
1: Più
2: adagiato, sì, perché è più comico, ho dei cambi, un paio di cambi molto sorprendenti, però per il resto sono cambi veloci, comunque diciamo sempre di trasformismo si tratta, ma di trasformismo alla Luisa da Tappeto, ecco.
1: Beh, diciamo che adesso volevo aprire una piccola parentesi personale, no? Tuo personale.
2: Sì.
1: È vero che tu hai raccontato che hai il tuo personaggio vestito da sposa che viene abbandonato all'altare, ma in realtà no, perché tu sei sposata tranquillamente, quindi non sei stata abbandonata all'altare, precisiamo.
2: No, fortunatamente no, il mio sposo è sul palco con me, infatti sarebbe il tastierista.
1: Ah, è lui, io non lo sapevo.
2: È lui, spoiler.
1: Okay. E quindi scopriremo, tra virgolette, la vita privata, chi è tuo marito.
2: Guarda, non ti dico le prove. Allora, le prove sono un altro spettacolo, perché ovviamente che si fa quando uno è marito e moglie durante le prove? Si litiga, ti sei dimenticata, non hai detto questo e tu non mi hai fatto quello, e quindi tutte le prove sono, sarebbe bello fare una prova aperta, ecco, perché fa anche più ridere lo spettacolo a un certo punto.
1: È vero. Allora, ricordiamo, sabato 30 maggio, ore 21, Teatro Garibaldi, suoneria di Settimo, mi raccomando, prendete biglietti se non volete rimanere senza, perché Lady Comedy Show di Luisa Tappeto vi aspetta.
2: Vi aspetto con ansia e soprattutto aspetto te. Ecco,
1: quello Cosimo.
2: Allora ti metto un posto in prima fila, anzi due posti
1: wow,
2: in prima
1: allora
2: fila.
1: Ti faccio un po' di foto.
2: Dai.
1: Ok.
2: Molto volentieri.
1: Ciao e grazie.
2: Ciao, grazie. Ciao, grazie mille, ciao.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tele International. Oggi con immenso piacere ho ospite Silvia Salemi. Ciao Silvia.
3: Ciao, bentrovati
1: che bello,
3: tutti.
1: Dopo tantissimi anni
3: qua.
1: Poter parlare con te e raccontare della tua musica.
3: Grazie mille, un onore.
1: Allora, innanzitutto parliamo del nuovo singolo oggi, che è End of Silence, quindi silenzio, la fine del silenzio.
3: Sì, è una canzone che è stata un po' di anni nel cassetto e che adesso vede la luce, perché io sono artisticamente ma anche umanamente pronta a parlarne, ma anche perché oggi che parliamo di un silenzio che è un silenzio pesante, il silenzio sta nelle persone che magari hanno incontrato o hanno avuto persone intorno a sé che hanno incontrato la malattia, è il momento di dire che ci sono anche nuove speranze. Oggi i nuovi dati della prevenzione, ma anche soprattutto che viene dal mondo delle cure, ma soprattutto che viene anche dal mondo della ricerca, ci dice che ci sono nuove speranze. Quindi ho scritto questo pezzo che poi ha trovato il momento giusto per venire alla luce, perché è un momento di speranza.
1: È vero. Allora, ricordiamo, se ti fa piacere parlarne, che appunto tu all'età di 5 anni hai perso la tua sorella maggiore, appunto proprio per la leucemia, e quindi da lì in poi tu hai avuto un momento dove addirittura non volevi più parlare, non parlavi più, hai smesso.
3: Sì, mi sono chiusa in un silenzio probabilmente selettivo. Ero molto più piccola, 5 anni, ero piccolissima, e però era la fase in cui, sai, i bambini iniziano a parlare, sì. E io ho avuto un blocco e diciamo ho messo la voce per qualche anno, perché sono appunto cose che ti fanno piombare nel silenzio, ognuno di fronte a queste cose reagisce in modo diverso. Io ero una bambina e ho reagito così, però ecco, da lì c'è stata poi tanta tanta musica, tanta fortuna,
1: e la musica ti ha aiutato.
3: Tanta speranza, la musica mi ha aiutato, ho avuto delle figlie, quindi diciamo che quella stella lì, quella stella suprema è sempre lì presente, e poi se vai a vedere ha ispirato tutta la mia vita, perché è come se io vivessi la vita mia e anche la sua, quindi mi faccio in due, ecco, cerco di portare avanti tutto.
1: Un brano pop elettronico, addirittura dance, perché poi si parla di un argomento delicatissimo, no? Dove poi invece diventa così, tra virgolette, leggero musicalmente, perché si usa appunto un brano con la musica dance, no?
3: Ah, sì, certo. Quindi... Beh, ma la musica è un veicolo, la musica, anzi, più leggera è, meglio è, perché diventa una specie di, sai, il cavallo di Troia che entra nella città di Troia e poi fa un macello. Io con la musica apparentemente semplice, dance, pop e tutto, veicolo però un messaggio che è molto forte, che forse se avessi fatto una canzone piano e voce sarebbe stato struggente, no?
1: Sì, e invece in così caso arriva, ascolti bene il testo proprio alla fine.
3: Esatto, ascolti bene il testo e ti rendi conto qual è la forza della canzone, però se guardi il video, se senti la canzone, ha tutto fuorché la pietà piuttosto che il senso del dolore, no? E quindi siamo in un territorio in cui chiunque può essere portatore sano di End of Silence, cioè può parlarne e non sentirsi per questo coinvolto in una tragedia o in un dispiacere familiare, anche se sappiamo che è una malattia molto delicata, che magari anche un vicino di casa, magari un conoscente, non è un male raro purtroppo.
1: Ok, allora io direi andiamo a sentire appunto End of Silence, e così poi ci ritroviamo a parlare un pochino anche della tua carriera. A dopo, Silvia Salemi, End of Silence.

0: Alfano.
1: Siamo tornati con Silvia Salemi. Silvia, canzone veramente bellissima, ma a primo ascolto mi è piaciuto subito, me la sono messa in loop in macchina e in radio la faremo passare sicuramente di continuo perché è una canzone veramente bella.
2: Grazie.
1: E allora, oltre quello, c'è un messaggio dietro importantissimo, infatti l'azienda AstraZeneca ha deciso di collaborare a questo progetto.
2: Sì, sono entrate delle realtà più importanti, più grandi, ti ripeto, perché c'è una nuova speranza, ci sono appunto, c'è la ricerca che dà nuove speranze, non certo io come musicista, io provo a farlo in musica, però ci sono dati confortanti ed era questo il momento in cui bisognava dire ok, rialziamo lo sguardo con coraggio perché le cose possono andare meglio, perché c'è la ricerca che porta avanti comunque e crea una luce, una speranza su chi vive questa realtà e quindi è un bene per tutta l'umanità fondamentalmente. E questa canzone ha uno spirito, se vai a sentire, positivo, parla di luce, sì, parla di fine della tempesta, parla di un corpo che danza. Quindi è quello che è il messaggio. Il messaggio è positivo, non c'è un messaggio triste, ecco, un messaggio forte, positivo.
1: Allora, io volevo parlare un pochino della tua carriera. Hai fatto delle canzoni bellissime che sono rimaste nel cuore, penso, di tutti. Parliamo di Pathos, parliamo di A casa di Luca, parliamo del cuore delle donne e Ci batteva il sole. Quest'ultima è una canzone a me molto, molto particolarmente entrata nel cuore, perché è una canzone, oltre al testo, oltre alla musica, è una canzone che mi è piaciuta tantissimo. E poi ho questo ricordo di Domenica Inn, quando, siccome tu, ma anche nel video, avevi questi colori.
2: Sì. Quando ho fatto il body painting addosso ad Amadeus e a Enrico Brignano, che li ho ricoperti di verde,
1: poverazzi. Che loro non volevano, invece tu la pensi così, che loro vestiti di bianco.
2: È brava, ma adesso è vestito di bianco, una scena patetica, poverini, li ho distrutti. Ma avevo 20 anni io e loro erano comunque molto divertiti, sono stati molto al gioco e tra l'altro non era preparata perché nessuno sapeva che c'avevo i colori a tempera nella nocca delle mani, quindi è stata una scena carina.
1: Hai cominciato a cantare che avevi le mani dietro la schiena e poi pian piano, bravo, quando ho visto, bravo, che ti sei riempita di pittura, ho detto Ale, qua succede qualcosa.
2: Una pazza.
1: Era l'anno 2000.
2: Correva l'anno 2000, è vero, sì sì sì.
1: Silvia, io non voglio rubarti altro tempo, volevo innanzitutto ringraziarti di aver accettato appunto di essere ospite a Parla con Cosimo e di averci fatto ascoltare End of Silence, perché è una canzone veramente, lo ripeto, veramente bella. Vi invito a voi ascoltatori di andarla ad ascoltare ancora, cercatela sulle piattaforme digitali, perché veramente ne vale la pena, oltre ad avere anche un messaggio molto importante.
2: Assolutamente, ci tengo molto, andate anche a vedere il video, tra l'altro il video sta riscuotendo davvero tantissime visualizzazioni, sta piacendo molto, abbiamo superato abbondantemente il milione eccetera eccetera, quindi andate a riscoprirlo e venite anche sui miei canali social, così magari ci scriviamo un po' in privato e mi raccontate un po' come la pensate.
1: Va bene, io sì, grazie. Ti ringrazio tantissimo, alla
2: grazie
1: prossima.
2: A voi.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Il segnale orario è stato offerto da Sole
5: Nastace. Signori, rinnovata la casa?
6: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
7: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
8: Asta del Mobile, tutta un'altra musica.
7: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
9: Torino International News.
10: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche a largo di Cipro. L'arrestato ieri a Modena scrisse frasi contro i cristiani. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
11: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, centro servizi amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento, oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Teheran fa sapere di avere risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati dell'ADF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della Marina Militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Rivelando un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava dalla e scriveva, attaccando il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. E oggi è giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento, manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia in chiusura: andiamo alle Maldive. Il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e 2 ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: quasi sussurrando. Come saprai, Giorgia, perché dopo una voce così, un brano che ancora oggi, insomma, fa venire brividi, è giusto incominciare il nostro appuntamento non urlando, ma cercando, come sempre, di dare il giusto benvenuto. Eccoci, pomeriggio di Torino International, si rientra come ogni settimana, anche quest'oggi, lunedì 18 maggio, dalle 15 fino alle 17, tra curiosità e buona musica. Io sono Maria Teresa Mirelli e vi aspetto tra pochissimo per entrare nel vivo del nostro pomeriggio qui su Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

eccola Alexandra, Choke Me, è stato sicuramente un'esibizione eccellente quella che ha fatto all'Eurovision, con un'estetica direi assolutamente gotica e cinematografica. È riuscita a conquistare la terza posizione in quella che è la classifica generale dell'Eurovision, a differenza di molte altre nazioni che si pensava fossero decisamente più forti. Se vi ricordate, i bookmakers puntavano tutto sulla Finlandia e invece ha vinto la Bulgaria con Dara, con questo brano, no? Bangaranga, che sicuramente farà ballare anche nel corso della prossima estate. E per la Bulgaria tra l'altro è la prima vittoria all'Eurovision, perché solo nel 2017 era riuscita a raggiungere la seconda posizione, e quindi ha ottenuto 516 punti grazie al sostegno della giuria e anche del pubblico. Non commento la seconda posizione di Israele, perché anche qui ci sono una serie di dibattiti legati al televoto e a, insomma, ai finanziamenti che sono stati fatti per rendere l'immagine del paese più aperta possibile e approfittarne anche di questa manifestazione. Poi, come vi dicevo, terzo posto per la Romania, mentre la Moldavia si è posizionata all'ottavo e noi con Salda Vinci al quinto. E va bene, insomma, ognuno in qualche modo ha avuto il suo successo, la sua gloria. Era giusto, insomma, ricominciare il nostro appuntamento pomeridiano proprio con Alexandra qui su Torino International.

0: Basket All Bruno Mars, 15:24, prima parte di Maroon Road. Per chi ha seguito Amici, il talent show che ogni anno insomma decreta non solo dei finalisti ma dei veri e propri diciamo vincitori in quelle che sono le categorie ballo e canto, allora sappiate che ha vinto a sorpresa, a differenza anche qui di quello che dicevano i bookmakers, Lorenzo Salvetti. Sicuramente c'è stata una finale, quella che è avvenuta ieri, tra diversi colpi di scena, però insomma alla fine Lorenzo, che era il più giovane, è riuscito ad aggiudicarsi il primo premio e insomma a tutti gli altri sono andati diversi premi, diversi contratti, però questa sicuramente è stata una bella notizia per lui, che insomma già da piccolo riusciva non solo a cantare ma anche a suonare. Del resto si sta avvicinando la stagione finale di tutto ciò che ha a che fare con la TV e sono certa che già da fine maggio, inizio giugno, improvvisamente non avremo più talent, non avremo più film in prima visione, non avremo più spettacoli, perché sarà tutta una replica, perché chissà come mai anche i principali canali vanno in vacanza, il che è peggio soprattutto quando si paga un canone che dovrebbe garantire ad un pubblico, ora io non guardo tanto la TV, ma a coloro che naturalmente la guardano, soprattutto una fascia d'età piuttosto alta, dovrebbe comunque garantire sempre uno spettacolo continuo anche in quelli che vengono considerati periodi di bassa stagione.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

abitudini. Storie artistiche diverse ma unite insieme da questo comune denominatore che è Mace. Insieme a Salmo e Cola Pesce, Cattive Abitudini, un'altra delle nostre novità presentata alle 15.30 in punto in questo lunedì 18 maggio qui su Torino International. Parliamo di Guinness World Records perché c'è stata una festa che si è svolta a Miami che ha divertito sicuramente il pubblico ma che è riuscito anche a creare un vero e proprio primato. Si tratta di una grande festa in piscina per cani mai organizzati. Ne sono stati contati esattamente 277 che insieme hanno partecipato appunto a questa giornata di giochi di tuffi, ma sono entrati ufficialmente nel record del Guinness World Records, e tutto questo è stato stabilito lo scorso 9 maggio durante una grande manifestazione organizzata dalla Venetian Pool, che è una famosa piscina pubblica della Florida, che proprio per l'occasione è stata trasformata in questo spazio dedicato agli animali. E per rendere ufficiale il record, chiaramente era presente anche un giudice del Guinness World Records che aveva il compito di controllare il numero esatto dei partecipanti e che tutte le regole fossero rispettate. Ogni cane è stato contato con attenzione e poi dopo il controllo è arrivato la conferma ufficiale. 277 cani, quindi 277 partecipanti che sono riusciti a superare il precedente record e a determinarne uno nuovo per questa grandissima festa, ma soprattutto per entrare ufficialmente nel libro del Guinness World Records.

0: ascoltate una delle ultime novità Bossa Nostra, c'è Gaia nel pomeriggio di Torino International. Gaia che arriva sia dalla scuola di X Factor che di Amici, un po' come lo stesso vincitore che vi ho citato prima. Bentrovati dunque nel nostro appuntamento. Beh, chissà quanti di voi sono attenti alla linea e cercano sempre di dimagrire, di praticare determinate diete o semplicemente dello sport. Però attenzione a quando andate a dormire, perché se andate a dormire tardi, anche se poi pensate di recuperare, al di là del fatto che siate sicuramente più stanchi il giorno dopo, potreste comunque far incidere in maniera negativa il vostro peso, perché secondo alcune ricerche della Harvard Medical School, coloro che dichiarano di andare a dormire a mezzanotte o più tardi rispetto a chi va a dormire tra le 20 e le 22, ecco, questo può creare davvero una maggiore massa corporea da obesità o comunque addirittura un girovita superiore a quello che si potrebbe pensare. Certo, lo studio è osservazionale, non prova che andare a letto causa direttamente l'aumento di peso, però il legame è molto forte con altri dati, quindi cerchiamo di seguire sempre il nostro stesso ciclo, no? Di sonno veglia. Magari evitiamo chiaramente di tirare sempre tutti i giorni fino all'una, alle due, alle tre di notte, poi sveglia presto per lavoro, perché causano chiaramente una fame più intensa, e poi c'è il cortisolo, l'ormone dello stress, che chiaramente diventa sfasato e quindi i suoi livelli restano decisamente più alti. Ricordatevi anche che mangiare tardi la sera è il colpo di grazia per la nostra linea, anche perché la sera il metabolismo rallenta e quindi il corpo tende più facilmente a immagazzinare energia invece di usarla, e quindi cerchiamo di riportare il nostro corpo nel migliore dei modi a delle sane abitudini, tutto questo prima della fatidica mezzanotte.
1: Braces, recapit, zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

27 marzo scorso, no? È stato, come dire, riproposto il secondo disco della band, Queen No. 2, che ovviamente è stata una ristampa celebrativa e che ha incluso delle registrazioni inedite, anche perché si parla comunque di progetti futuri, anche se non è stato annunciato un disco di inediti, però Brian May e Roger Taylor hanno espresso una vera e propria apertura in diverse interviste sulla possibilità di creare nuova musica in futuro, magari insieme proprio al cantante Adam Lambert. Ma torniamo a parlare di cibo, no? In questo caso, secondo voi, quante volte si può mangiare la pizza, alimento gradito da tutti, adulti e piccini? Beh, dal punto di vista nutrizionale, diciamo pure che la pizza, per esempio quella margherita, la classica, è un alimento quasi completo perché apporta i carboidrati, le proteine, i grassi, quindi una sorta di primo e secondo piatto insieme. Poi, se uno volesse renderlo maggiormente equilibrato, come citano i nutrizionisti, bisognerebbe aggiungere una bella porzione di verdure o un'insalata, che possono essere ricche di fibre e che rallentano quindi il famoso assorbimento degli zuccheri e dei grassi. Ma in realtà la domanda è sempre la stessa: quante volte a settimana si può mangiare la pizza? Ci sono delle persone che la mangerebbero tutti i giorni, magari a pranzo e a cena. Beh, allora la risposta è sempre la stessa: solo una volta alla settimana. Che sia pranzo o a cena è indifferente, cioè le calorie sono sempre quelle. Certo, magari si pensa di scegliere una margherita, insomma, una alle verdure, quelle classiche più diciamo più leggere. Per quanto riguarda il pranzo o la cena, dipende da noi, no? Dalla nostra digestione, da come riusciamo, insomma, a tollerare l'impasto dopo un tot di ore. Però è giusto non eliminarla dalla dieta. Del resto, quante volte gli stessi nutrizionisti o dietologi ci danno, magari non dico un pasto libero, ma almeno la possibilità di mangiare la pizza. E quindi una volta alla settimana può decisamente far star bene, sia da un punto di vista, diciamo, positivo della nostra testa e anche del nostro corpo, che così non ne risentirà.

un'occhiata a questo video, no? Snoop Dogg, Jeanette, perché tu te vas, beh, mi sembra di essere quasi immedesimata negli anni 80, un po' per le luci, un po' anche per il personaggio di Jeanette. Mancano pochi minuti a chiudere questa prima ora di Merund Road. A proposito di Snoop Dogg, mi viene da pensare che sarà anche ancora una volta protagonista di quelli che saranno i mondiali di calcio. Del resto ci ha abituato alla sua presenza nelle varie manifestazioni sportive, alle Olimpiadi di Parigi, poi a quelle di Milano, e adesso Snoop Dogg è stato anche nominato presidente onorario del comitato ospitante proprio per la città di Los Angeles in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. Anche lui promuoverà tutta una serie di eventi, ma soprattutto un impegno civico, e tra l'altro ha collaborato anche ad un brano con Shakira dal titolo Let's Go World. A proposito della finale dei mondiali, ormai se ne parla sempre di più, al di là del fatto che Shakira ha insomma un nuovo brano, Dai Dai, che probabilmente piacerà, vedremo se avrà lo stesso successo di Waka Waka, ma Shakira insieme a Madonna, al gruppo K-pop coreano BTS, saranno loro ad animare quello che è l'halftime show della finale del mondiale 2026, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di New York, e lì tra l'altro ci sarà anche la direzione artistica di Chris Martin, cantante dei Coldplay, ed è una novità assoluta per una finale della Coppa del Mondo, come del resto era già stato annunciato dal suo presidente della FIFA Gianni Infantino, perché è una iniziativa che rievoca un po' le finali che spesso si fanno in America, no? E in questo caso lo si farà in questa speciale finalissima, che come sappiamo non vedrà la presenza dell'Italia. Anche ieri insomma c'è stata la battuta in occasione degli internazionali di tennis di Roma, ma ormai è cosa fatta, insomma l'Italia dovrà sperare di potersi qualificare in occasione dei prossimi mondiali, quindi dovremo attendere altri 4 anni. È vero che poi tra 2 ci saranno gli europei, se ricordo bene, perché non sono proprio una partita di calcio. Certo è che sicuramente c'è un po' di tristezza da parte di tutti per non vedere, per cos'è, la terza volta consecutiva, l'Italia giocare e partecipare a questi mondiali suddivisi in 3 nazioni diverse, e che sicuramente porteranno, è vero, tanto calcio, tanto sport, ma devo dire che porteranno anche tanta umanità, e sono sicura che ci saranno anche episodi belli che permetteranno insomma di comprendere questo sport, che poi piaccia o no, comunque è uno degli sport più praticati nel mondo e il primo sport praticato in Italia. Ci ritroviamo tra poco nella seconda ora di Mary on the Road, vi aspetto.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche a largo di Cipro. I corpi di due donne in un cantiere, c'è un sospetto, tra poco, dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Lunedì 18 maggio, buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. La guerra in Medio Oriente in apertura. Teheran fa sapere di avere risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della Marina Militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Arriverà in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava Dalla e scriveva, attaccando il vice premier Salvini: nelle prossime ore il fermato che sabato non ha risposto ai magistrati comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel Napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. E oggi giornata a rischio e disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento, manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia in chiusura, andiamo alle Maldive. Il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e due ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: vero niente. Ci sono Enegramaro e c'è Madame. Intanto Enegramaro torneranno in questo 2026 con un tour estivo dal titolo Una storia semplice live. Dal 12 giugno fino al 20 settembre faranno diversi grandi concerti. In particolar modo saranno anche al Flower Festival di Collegno il prossimo 3 luglio. Un bentornato anche a Madame, non solo con un nuovo album, ma soprattutto con una serie di concerti live proprio in occasione dell'estate. La prima data sarà il 30 giugno, guarda un po' che bella giornata visto che è il mio compleanno, da Capannori, e poi via via seguire presso le principali città. Insomma, due eventi importantissimi per due artisti da non sottovalutare nel nostro panorama italiano.
1: Torino International.

0: proposito di novità che non solo vengono presentate il venerdì, ma anche in questo lunedì 18 maggio, c'è il ritorno di Fulminacci con Maledetto Me, canzone che ha presentato anche in occasione del concerto del 1° maggio, riproposta quando sono le 16:23. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con l'infomobilità che scandisce sempre la nostra seconda ora di Merondo Road. Però prima andiamo a scoprire un'abitudine che molti hanno, quello di masticare la famosa gomma, no? Il chewing gum, che diventa non solo un vizio, ma che evidentemente, secondo alcuni, è un aiuto a concentrarsi o a rilassarsi. Infatti i risultati di uno studio che è stato condotto da alcuni ricercatori polacchi ha verificato che la gomma da masticare potrebbe avere dei benefici sulla concentrazione, soprattutto durante lo svolgimento di attività ripetitive e comunque monotone, perché la mandibola si muove e così il cervello entra in condizione detta concentrazione rilassata, che può alleviare lo stress e stimolare l'attenzione. Certo, però i benefici sono temporanei e svaniscono quando si finisce di masticare. Diciamo che l'effetto della gomma è più utile nei periodi brevi per compiti con una durata molto limitata. E poi gli studi dimostrano anche come in situazioni di forte stress e agitazione masticare un chewing gum possa alleggerire la tensione e quindi ancora una volta a stabilizzare la tensione. Certo, poi l'abitudine però a masticare le gomme, di conseguenza le resine, risale a migliaia di anni fa e questo gesto è rimasto molto simile proprio perché risponde a questa esigenza inconscia e specifica. Nonostante però sia un gesto rilassante, bisogna ricordarsi che masticare la gomma può causare poi dei danni alla mandibola e nel caso poi dei famosi chewing gum con tanto zucchero anche allo smalto dei denti. Infomobilità e poi ritorniamo qua nel pomeriggio di Torino International.
1: Din 2005 prezece studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che fino alle 21 di questa sera è previsto uno sciopero dei lavoratori del settore ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

Nobody's Love, ci sono i Maroon 5 che torneranno sulla scena musicale, non solo in occasione del tour in questo maggio, ma in particolar modo faranno tappa alla manifestazione High Days di Milano il prossimo 25 giugno, quindi unica tappa nel nostro paese da non perdere se ovviamente amate i Maroon 5.

0: maniera concreta, un po' come la Spagna che ha definito i rifugi climatici come edifici pubblici aperti degli spazi già esistenti che sono stati rimessi in funzione con un compito, quello di proteggere chi vive in case troppo calde, lavora all'aperto, ha più anni, una malattia cronica, insomma, o semplicemente pochi soldi per accendere l'aria condizionata. Ecco dunque una novità da parte del governo spagnolo che attraverso questa rete statale di rifugi climatici che saranno attivati prima dell'estate usando degli edifici pubblici o comunque coordinandosi con le reti divise in vari territori e sta cercando di combattere quello che sarà il caldo, perché già l'anno scorso tantissime persone erano purtroppo decedute a causa del caldo, pensiamo solo a Barcellona, e dunque molte città hanno creato dei veri e propri luoghi tra biblioteche, musei, centri civici, impianti sportivi, piscine, asili e altri spazi pubblici per trovare rifugio nelle ore peggiori, e l'accesso sarà gratuito, i posti a sedere idem, acqua potabile, accessibilità anche per le persone con disabilità, la temperatura interna dovrà essere sempre sotto controllo e soprattutto non dovrà essere richiesto nulla. Perché spesso uno entra magari in un bar per cercare di trovare un po' di aria condizionata, però deve consumare e non tutti possono necessariamente farlo. Quindi speriamo che questa stessa idea si possa attivare in altri paesi europei dove il caldo, insomma, prende sempre più piede. Qualcosa lo sta facendo anche la Romania e in particolar modo Bucarest, che già ha approvato in questo aprile la creazione di una rete di rifugi climatici, pensate sia per le ondate di calore sia per il freddo estremo, e speriamo che anche presto il nostro paese si renda conto di questa importantissima necessità.
1: Prese tre cape zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santena cu intervenție țintită poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

0: se siete ammiratori di Tommaso Paradiso, l'avrete magari visto al concerto che ha tenuto lo scorso 23 aprile a Torino all'Inalpi Arena in occasione del suo tour principale nei palazzetti. Ma Tommaso Paradiso ha intenzione ancora di esibirsi live, infatti lo farà in quello che è il suo nuovo tour estivo estate 2026, che partirà il 14 luglio da Bassano del Grappa e si concluderà il 25 luglio ad Alghero.
1: Torino International.

se avete notato anche a voi che tante persone preferiscono mandare dei messaggi piuttosto che telefonare. Non è soltanto una questione tempo, no? Ma si è diffusa un po' l'idea che parlare al telefono implichi maggiore vicinanza. Ecco, mentre scrivere sembra una sorta di rifugio per chi evita il contatto diretto. Dal punto di vista della psicologia, la preferenza per i messaggi non si legge tanto come un comportamento antisociale, ma come una scelta più raffinata, quella di proteggere il proprio modo di pensare. Quindi non si tratta di evitare gli altri, ma di preservare la qualità di ciò che vogliamo comunicare. Ecco perché tante persone preferiscono mandare messaggi piuttosto che telefonare. È arrivato il momento di chiudere il nostro appuntamento di Mary on the Road, però vi ricordo che oggi è ancora presente il Salone del Libro. Certo, c'è questo sciopero che magari ha rovinato un po' le cose, però fino alle ore 20 di oggi ci sarà la possibilità di assistere agli ultimi eventi. Se non ricordo male, alle 18 ci sarà anche la partecipazione di Ligabue, e poi insomma di avere la possibilità di vedere insomma le anteprime, le ultime uscite dei propri autori preferiti o anche di autori magari spesso sconosciuti, ma che ci permettono di entrare in quel determinato genere con molta curiosità e con grande insomma soddisfazione. Anch'io ieri ci sono stata, ho avuto modo di fare un po' di acquisti. Se fosse stato per me avrei comprato veramente una marea di libri, però sappiamo anche che ci sono diversi prezzi e quindi talvolta bisogna fare delle scelte. Ciò nonostante è bello leggere, proprio perché ci permette in qualche modo non solo di ridurre tensione e stress, ma anche di viaggiare con la testa e di impersonare quei personaggi o comunque quelle storie che spesso leggiamo. E poi i generi sono davvero tanti. È arrivato dunque il momento di lasciare tutto, mixer, microfono, audio e ogni ben di Dio al nostro DJ Nick, e rimandarvi chiaramente a domani per un nuovo appuntamento di Mary on the Road, che sarà un appuntamento un pochino più ridotto, anziché le solite 2 ore, solo 1 ora, quindi dalle 15 alle 16. A voi tutti intanto una buona serata, ma ancor di più un buon inizio di settimana e una buona continuazione sempre nel pomeriggio di Torino International.

0: Radio. Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Torino International News.
6: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche al largo di Cipro. L'arrestato ieri a Modena scrisse frasi contro i cristiani. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della Marina Militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia in una mail indirizzata alla sua università. L'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava ad Allah e scriveva, attaccando il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di 2 donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano. I corpi delle 2 vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. E oggi giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento, manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia in chiusura, andiamo alle Maldive. Il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e 2 ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
7: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International. Love his music.

0: 800 602 602 și convinge-te singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche al largo di Cipro. I corpi di due donne in un cantiere, c'è un sospetto, tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora essere in apertura. Teheran fa sapere di avere risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della Marina Militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava Dallah e scriveva, attaccando il vice premier Salvini: nelle prossime ore il fermato che sabato non ha risposto ai magistrati comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano, i corpi delle due vittime non ancora identificate ma probabilmente straniere erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, l'ipotesi che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola, la pista più probabile è quella del duplice delitto, c'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. E oggi giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, si asterranno lavoratori di vari settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento, manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia in chiusura, andiamo alle Maldive, il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e 2 ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

Vagabondule. Torino International. Love his music.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Solanastace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche a largo di Cipro. L'arrestato ieri a Modena scrisse frasi contro i cristiani. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, ancora essere in primo piano. Teheran fa sapere di avere risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della Marina Militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava Dalla e scriveva, attaccando il vice premier Salvini: nelle prossime ore il fermato che sabato non ha risposto ai magistrati comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano, i corpi delle due vittime non ancora identificate ma probabilmente straniere erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, l'ipotesi che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola, la pista più probabile è quella del duplice delitto, c'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. E oggi è giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento, manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia in chiusura, andiamo alle Maldive. Il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e 2 ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni, con locali fenomeni su Alpi e Appennini, neve dai 2000 metri, al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulle pianure. Quota neve in lieve rialzo, dalla serata tempo in miglioramento, salvo residui fenomeni su Liguri e Alpi centrali. Al centro, condizioni di tempo asciutto al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi, sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di isolati acquazzoni, poi asciutto lungo le coste, in serata e nottata tempo stabile con ampie schiarite. Al sud, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche nube sulla Sardegna e sole prevalente altrove, al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne della Sardegna e tra Campania e Molise, poche variazioni altrove, in serata e nottata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime rialzo al centro-nord, in calo al sud e sulle isole, massime stabili, in generale rialzo da nord a sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo Torino International.
3: Giuro che non passa, sento un home, anche uno state defecte le mele, d'argema passa, mai molto. E come appare in tua TV, se le visse le un in circo sud. Un peccato, dare un peccato che l'uomo non è coprinde. Te vreau tot mai mult.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche al largo di Cipro. I corpi di due donne in un cantiere, c'è un sospetto, tra poco, dopo una pausa.
10: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
9: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Teheran fa sapere di avere risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della marina militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava ad Allah e scriveva attaccando il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo, interrogato in caserma. E oggi giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia in chiusura: andiamo alle Maldive. Il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e 2 ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 335-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta manna musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International, love his music.

0: Sono le 22.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo in compagnia nuovamente perché l'abbiamo avuto ospite tempo fa quando ero ancora nell'altra radio, ma non vedevo l'ora di riaverla ospite, Luisella Tamietto. Ciao Luisella.
9: Ciao a tutti, ciao. Grazie dell'ospitalità Cosimo.
8: In realtà questa è la terza volta, perché ora l'abbiamo registrata anche all'interno del Circo Vertigo.
9: Hai ragione, sono un'affezionata.
8: E io sono molto affezionato a te e lo sai benissimo.
9: Grazie, sì, lo so, grazie.
8: Oggi si parla di uno spettacolo che andrà in scena il 30 maggio, quindi sabato 30 maggio alle ore 21 al Teatro Garibaldi, Suoneria Settimo Torinese. Il titolo è Lady Comedy Show e quindi adesso andiamo a parlare di questo spettacolo. Voglio che sia te a parlare dello spettacolo, ma volevo precisare ancora una cosa, se mi permetti, e con te quindi Luisella Tamietto, alle tastiere Aldo Rindone, costumi Agostino Porchietto e video di scena Lorenzo Brondetta. Ho detto tutto giusto?
9: Tutto perfetto.
8: Okay. A te la parola, raccontami perfetto. Cosa andremo a vedere sul palco, perché non vediamo noi.
9: Allora, vedrete 14 personaggi, quindi allora è una tecnica, se non piace uno piace l'altro, quindi allora anche per quelli più diciamo diffidenti ci sarà almeno un personaggio che li fa ridere, no? Insomma. Mm-hmm. E quindi diciamo sono 14 personaggi, di qualcuno, la sposa lasciata sull'altare, c'è pure Barbie un po' âgée, come dire, poi c'è una donna moderna, contemporanea, poi c'è una che va dal chirurgo plastico, parecchio di moda in questo mm-hmm. ultimo periodo. Infatti. Insomma, ci sono tantissime personalità prese un po' a parte la Barbie, prese proprio dalla vita quotidiana, perché io comunque analizzo le persone, le guardo, le osservo e poi dopo prendo un po'. Esatto, prendo un po' in un così e prendo un po' in giro delle tipologie, ovviamente un po' portate all'estremo, perché sono delle parodie quelle che faccio io. Faccio anche la parodia di me stessa di quando ero ginnasta, perché io sono stato ginnasta di ginnastica artistica. Bene. E quindi faccio appunto un pezzo in cui faccio la ginnasta, allora con quel che mi resta del mio corpo, ecco.
8: Allora, precisiamo per chi ci sta ascoltando di andare poi subito dopo che finisce l'intervista di andarla a vedere sui nostri canali YouTube e Facebook, quindi pagina Parla con Cosimo, perché troverete alcune di queste immagini dove rappresenti tu i personaggi che ci saranno appunto nello spettacolo, quindi vi invoglierà sicuramente a prendere il biglietto assolutamente e di venirla a vedere.
9: Esatto, così almeno vedono già parte dei costumi, un po' di facce, perché poi io lavoro anche molto sull'espressione facciale, oltre che fisicamente, che come ti stavo dicendo appunto col mio lavoro fisico, oppure male alla spalla, vabbè, però sarà passato per quel giorno, anche se avrò male andrà bene lo stesso, ci lavoro sullo stesso.
8: Ci sta. Allora, possono prendere già biglietti tramite il teatro, tramite anche il sito del teatro, Trafata Teatro, andate in presenza appunto al Teatro Garibaldi della Suoneria di Settimo e prendeteli, perché io ve lo dico, io ve lo assicuro, ne vale veramente la pena.
9: Che tra l'altro a oggi ci sono già un bel po' di prenotati e di biglietti venduti, quindi
8: affrettatevi
9: esatto.
8: Se non volete rimanere fuori, che poi le facce poi le fate voi che state fuori.
9: Esatto, sennò poi si devono limitare a guardare le foto che hai messo tu su Facebook.
8: No, devono vedere lo spettacolo. Allora, lo spettacolo che appunto innanzitutto si è formata alla scuola di teatro di movimento, no? Da Filippo e le sorelle Suburbe. E poi è collaborata anche con l'Assemblea di Teatro, con artisti come Bruno Gambarotta, Milena Vukovic,
9: Fatina Cenci, un bel po' di persone.
8: Quindi hai una lunga storia dietro alle spalle. Poi dal 2008 insegni presso l'Accademia della Fondazione Circo Vertigo e firmi regie degli spettacoli Circo Deco e Vertigo Christmas Show.
9: Sì, ne ho fatti un po' una serie di spettacoli, questi che, di cui stai che sì, citi sono alcuni. I più alcuni. Adesso per esempio mi sto occupando anche delle uscite dei numeri dei ragazzi, che sai che adesso il Circo Vertigo è diventato un'università e quindi i ragazzi del terzo anno, i giovani artisti usciranno con i loro numeri, insomma, mi occupo anche di quello.
8: Allora, io volevo ricordare solo una cosa: nello spettacolo, appunto, che andremo a vedere il 30, tu hai parlato che fai, appunto, porti 14 personaggi e più che altro femminili, no? Perché sono tutti personaggi femminili.
9: Quasi tutti, quasi tutti.
8: Quindi in varie sfumature, come dicevi.
9: Esatto.
8: È un'ironia musicale di gag esileranti con sketch paradossali, no? E momenti di improvvisazione.
9: Sì. Allora, beh, l'improvvisazione tanto, guarda, avviene in momenti diversi perché dipende un po' dalla risposta del pubblico. E quindi non è che improvviso per chissà per quanto, comunque magari un minutino, 30 secondi, dipende un po' appunto da come il pubblico reagisce.
8: Bravi per saper improvvisare, quindi.
9: Bisogna avere un po' di esperienza soprattutto. E poi c'è anche un dialogo col tastierista che è lì e che insomma ogni tanto anche lì con lui dialogo in improvvisazione. Perché alcune volte capitano delle cose strane, non so, magari anche sull'audio, oppure all'aperto arrivano gli insetti e devo liberare la tastiera dagli insetti, per esempio.
8: Addirittura.
9: E poi no, poi comunque ci tengo a dire che è uno spettacolo anche un po' di trasformismo, perché non sono Brachetti, ecco, io dico sempre che Brachetti si cambia la velocità della luce, io a quella del suono, perché comunque è un trasformismo più, come dire, farlocco. Ecco, scusa, non ho capito.
8: Più adagiato,
9: sì, perché è più comico. Ho dei cambi, un paio di cambi molto sorprendenti, però per il resto sono cambi veloci. Comunque, diciamo, sempre di trasformismo si tratta, ma di trasformismo alla Luisa da Tappeto. Ecco,
8: beh, diciamo che poi se volevo aprire una piccola parentesi personale, non tuo personale. Sì. È vero che tu hai raccontato che hai il tuo personaggio vestito da sposa che viene abbandonato all'altare, ma in realtà no, perché tu sei sposata tranquillamente, quindi non sei stata abbandonata all'altare, precisiamo.
9: No, fortunatamente no, il mio sposo è sul palco con me, infatti sarebbe il tastierista.
8: Ah, è lui, io non lo sapevo.
9: È lui, spoiler, okay. È lui.
8: E quindi scopriremo, tra virgolette, la vita privata, chi è tuo marito.
9: Guarda, non ti dico le prove. Allora, le prove sono un altro spettacolo, perché ovviamente che si fa quando uno è marito e moglie durante le prove? Si litiga, ti sei dimenticata, non è tutto questo e tu non mi hai fatto quello, tu, e quindi tutte le prove sono, sarebbe bello fare una prova aperta, ecco, perché fa anche più ridere lo spettacolo a un certo punto.
8: È vero. Allora, ricordiamo, sabato 30 maggio ore 21, Teatro Garibaldi, Suoneria di Settimo, mi raccomando, prendete i biglietti se non volete rimanere senza, perché Lady Comedy Show di Luisa Tappieto vi aspetta.
9: Vi aspetto con ansia e soprattutto aspetto te. Ecco,
8: quello così. Sì.
9: Allora ti metto un posto in prima fila, anzi due posti in prima
8: allora
9: fila.
8: Ti faccio un po' di foto.
9: Dai,
8: ok.
9: Molto volentieri.
8: Ciao, grazie.
9: Ciao, grazie. Ciao, grazie mille. Ciao.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tele International. Oggi con immenso piacere ho ospite Silvia Salemi. Ciao Silvia.
0: Ciao, bentrovati
8: che bello,
0: tutti.
8: Dopo tantissimi anni qua. Poter parlare con te e raccontare della tua musica.
0: Grazie mille, un onore.
8: Allora, innanzitutto parliamo del nuovo singolo, oggi che è End of Silence, quindi silenzio, la fine del silenzio.
0: Sì, è una canzone che è stata un po' di anni nel cassetto e che adesso vede la luce, perché io sono artisticamente ma anche umanamente pronta a parlarne, ma anche perché oggi che parliamo di un silenzio che è un silenzio pesante, il silenzio sta nelle persone che magari hanno incontrato o hanno avuto persone intorno a sé che hanno incontrato la malattia, è il momento di dire che ci sono anche nuove speranze. Oggi i nuovi dati della prevenzione, ma anche soprattutto che viene dal mondo delle cure, ma soprattutto che viene anche dal mondo della ricerca, ci dice che ci sono nuove speranze. Quindi ho scritto questo pezzo che poi ha trovato il momento giusto per venire alla luce, perché è un momento di speranza.
8: È vero. Allora, ricordiamo, se ti fa piacere parlarne, che appunto tu all'età di 5 anni hai perso la tua sorella maggiore, appunto proprio per la leucemia, e quindi da lì in poi tu hai avuto un momento dove addirittura non volevi più parlare, non parlavi più, hai smesso?
0: Sì, mi sono chiusa in un silenzio probabilmente selettivo. Ero molto più piccola, 5 anni, ero piccolissima, e però era la fase in cui, sai, i bambini iniziano a parlare, sì. E io ho avuto un blocco e, diciamo, ho messo la voce per qualche anno, e, perché sono appunto cose che ti fanno piombare nel silenzio. Ognuno di fronte, sì, a queste cose reagisce in modo diverso. Io ero una bambina, mm-hmm, e ho reagito così, però ecco, da lì c'è stata poi tanta musica, tanta fortuna, tanta speranza. La musica mi ha aiutato, ho avuto delle figlie, quindi diciamo che quella stella lì, quella stella suprema è sempre lì presente, e poi se vai a vedere ha ispirato tutta la mia vita, perché è come, sì, se io vivessi la vita mia e anche la sua, quindi mi faccio in due, ecco, cerco di portare avanti tutto.
8: Un brano pop elettronico, addirittura dance, perché poi si parla di un argomento delicatissimo, no? Dove poi invece diventa così, tra virgolette, leggero musicalmente, perché si usa appunto un brano con la musica dance, no?
0: Ah, sì, certo. Quindi, beh, ma la musica è un veicolo, la musica, anzi, più leggera è, meglio è, perché diventa una specie di, sai, il cavallo di Troia che, sì, entra nella città di Troia e poi fa un macello. Io con la musica apparentemente semplice, dance, pop e tutto, veicolo però un messaggio che è molto forte, che forse se avessi fatto una canzone piano e voce sarebbe stato struggente, no?
8: Sì,
0: e invece
8: in
0: così
8: caso, ascolti bene il testo proprio alla fine.
0: Esatto, ascolti bene il testo e ti rendi conto qual è la forza della canzone, però se guardi il video, se senti la canzone, ha tutto fuorché la pietà piuttosto che il senso del dolore, no? E quindi siamo in un territorio in cui chiunque può essere portatore sano di End of Silence, cioè può parlarne e non sentirsi per questo coinvolto in una tragedia o in un dispiacere familiare, anche se sappiamo che è una malattia molto delicata, che, sì, magari anche un vicino di casa, magari un conoscente, non è un male raro, purtroppo.
8: Ok, allora io direi andiamo a sentire appunto End of Silence, e così poi, okay, ci ritroviamo a parlare un pochino anche della tua carriera. A, okay, dopo, Silvia Salemi, End of Silence.

0: Osimo Alfano.
1: Siamo tornati con Silvia Salemi. Silvia, canzone veramente bellissima, ma a primo ascolto mi è piaciuto subito, me la sono messa in loop in macchina e in radio la faremo passare sicuramente di continuo perché è una canzone veramente bella.
2: Grazie.
1: E allora, oltre quello, c'è un messaggio dietro importantissimo, infatti l'azienda AstraZeneca ha deciso di collaborare a questo progetto.
2: Sì, sono entrate delle realtà più importanti, più grandi, ti ripeto, perché c'è una nuova speranza, ci sono appunto, c'è la ricerca che dà nuove speranze, non certo io come musicista, io provo a farlo in musica, però ci sono dati confortanti ed era questo il momento in cui bisognava dire ok, rialziamo lo sguardo con coraggio perché le cose possono andare meglio, perché c'è la ricerca che si porta avanti comunque e crea una luce, una distanza su chi vive questa realtà e quindi è un bene per tutta l'umanità fondamentalmente. E questa canzone ha uno spirito, se vai a sentire, positivo, parla di luce, sì. Parla di fine della tempesta, parla di un corpo che danza. Quindi è quello che è il messaggio. Il messaggio è positivo, non c'è un messaggio triste, ecco, un messaggio forte, positivo.
1: Allora, io volevo parlare anche un pochino della tua carriera. Hai fatto delle canzoni bellissime che sono rimaste nel cuore, penso, di tutti. Parliamo di Pathos, parliamo di A casa di Luca, parliamo del cuore delle donne e Ci batteva il sole. Quest'ultima è una canzone a me molto, molto particolarmente entrata nel cuore, perché è una canzone, oltre al testo, oltre alla musica, è una canzone che mi è piaciuta tantissimo. E poi ho questo ricordo di Domenica Inn, quando, siccome tu, ma anche nel video, questi colori.
2: Sì, quando ho fatto il body painting addosso ad Amadeus e a Enrico Brignano, che li ho ricoperti di verde,
1: poverazzi. Che loro non volevano, invece tu la pensi così, loro vestiti di bianco.
2: È brava, no? Adesso vestito di bianco, una scena patetica, poverini, li ho distrutti. Ma c'avevo 20 anni io e loro erano comunque molto divertiti, sono stati molto al gioco e tra l'altro non era preparata perché nessuno sapeva che c'avevo i colori a tempera nella nocca delle mani, quindi è stata una scena carina.
1: Hai cominciato a cantare che avevi le mani dietro la schiena e poi pian piano, quando ho visto che ti sei riempita di pitture, tale qua succede qualcosa.
2: Una pazza.
1: Era l'anno 2000.
2: Correva l'anno 2000, è vero, sì.
1: Silvia, io non voglio rubarti altro tempo, volevo innanzitutto ringraziarti di aver accettato appunto di essere ospite a Parla con Cosimo e di averci fatto ascoltare End of Silence, perché è una canzone veramente, lo ripeto, veramente bella. Vi invito a voi ascoltatori di andarla ad ascoltare ancora, cercatela sulle piattaforme digitali, perché veramente ne vale la pena, oltre ad avere anche un messaggio molto importante.
2: Assolutamente, ci tengo molto, andate anche a vedere il video, tra l'altro il video sta riscuotendo davvero tantissime visualizzazioni, sta piacendo molto, abbiamo superato abbondantemente il milione eccetera eccetera, quindi andate a riscoprirlo e venite anche sui miei canali social, così magari ci scriviamo un po' in privato e mi raccontate un po' come la pensate.
1: Va bene, io sì, grazie. Ti ringrazio tantissimo, alla
2: grazie
1: prossima.
2: Grazie a voi.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Get up!
8: Countdown. DJ Nick gives you the best